qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Sulla vecchia terrazza, davanti al golfo di...

Vide le luci in mezzo al mare, pensa alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola,